sera, chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia.

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.